0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم بكي جوليتي، السلام عليكم بكي طالبي نونغي ام بكت ديلو سي واتاغي نينكوي ديفاي ديماش بو جوت ci seen plateforme Touba Monde bi, ci seen émission Diaspora. Tey jii di le 11 octobre 2026, depok ñaar fukki fan ak juróom ñent ci weeru Rabi Assani. Ñoo ngi nuy ñëpp nag, waaye di jiital ci nuyoo bi Khalifatul Am Cheikh Moustapha Mbacke, di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. Noonee la ñuy ziar bépp kilifay diine fu mu mënti nok rek, di ziarit communauté sénégalaise bi, suñu jëwriñ ñi nekk fii, suñu Mahmadan ak kulli jëwriñ ñi rek ñi ngi lay ziar. Di ziarit suñu mbokki communauté chrétienne bi nga xam ni ñun ak ñoom ñoo nekk ci diaspora bi, waaye saa su ne rek daanaka yëngu-yëngu yu ñuy def ñun ak ñoom a koy ànd. Ñu leen di ziar bu baax, may nuyu sama jëwriñ ndeysaan dama koy wax, sama mag sëñ Ray moo laa koy woowee moo nekk fële ca Ray moo ak Pierre nga xam ni ñun ak ñoom ñoo bokk Kades, di leen ziar saa su ne rek nga xam ni lu ñu am rek dañ koy bokk ak ñun. Noonee la ñu ànd ak communauté bi fii Toscana gi ñu nekk, par exemple am nañ fi une grande communauté chrétienne, grand gomis fii ci Ponte Dera moo leen jiite ndeysaan. Xew-xew yi ñu am rek dañ koy bokk ak ñun. Loolu di image du Sénégal nga xam ni mën naa ni le Sénégal est un pays de tolérance, dëkk boo xam ni tey jii defe naa lii di dialogue interreligieux kenn duñu ko jàngal, ndax suñuy maam dund nañ ko, suñu kilifa diine yi dund nañ ko, ñu nit ñu ñëw di ko pratiquer, dafa dem sax ba dafa intégré suñu société. Dangay gis des familles yoo xam ni dangay gis ci biir famille bi ñi nekk ay chrétien, ñi nekk ay julit. Waxuma nag ci wàllu tarixa, dangay gis kër goo xam ni daanaka branche yépp ñi ngi fa, Mourid, Tidiane, Niassène, Layène, mu nekk loo xam ni wax dëgg yàlla lu neex la. Dama koy wax démb rek, dafa am xew-xew gu neex bu ñu dal. Sama benn mbokk soxna Astumbène Xuma, maa ngi koy ziar bu baax, nekk soxna su baax di liggéey ci diine, rawatina ci daara yi, ma koy ziar moom ak waa Ali Imran yépp, Oustaz Aliou Sall. Nga xam ni ndeysaan li ñuy wax rek l'exemple du Sénégal, dafa am benn couple boo xam ni jëkkër ji Layène la, soxna si doon Tidiane. Ñu am doom ju jigéen ndeysaan seen taw, ñu tuddee ko maam soxna Diara, ba pare jëlaat ko séddaat ñu ko ñun Mourid yi ni ñu yéen lañ ko féetale. Mu nekk lu neex, soxna Assou ñëw di ma ko wax ndeysaan ñu bokk loolu, ma ne ko kii moom bokk na ci ñi nga xam ni ñoom ñoo am priorité pour dem poroxaan ca Daara ja. Kon ñu ngi koy ziar bu baax soxna Assou Mbène Xuma, di ko nuyu ak njabootam yépp. Noonee la ñuy nuyoo kilifa gi nga xam ni moo fi nekkoon, di Cheikh Abdul Ahad Mbacke ibnu Serigne Moustapha Basirou Mbacke, jiite liggéey bi nga xam ni fii ci Italie moo di liggéey poroxaan bi. Démb nga xam ni mi ngi woon Toscana fii, doon daje ak fédération Mam Diarra yi ci njiital soxna May Dieng. Mu nekkoon ndaje bu am solo ak ay waxtaan yu am solo vraiment. Ñu leen di ziar daayira Mam Diarra yépp, di sant nag waa Prato ci seen accueil bi nga xam ni defal nañ ko waa Toscana yépp, ànd koog jëwriñ sëñ Modou Gueye ak ñëpp rek. Waaye gën a bëgg ci taxawaay bi nga xam ni soxna yi am nañ ko. Kon ñu ngi sant di wax Toscana noonu la rek, benn baat rek lañu am, moo xam ci góor ñi, moo xam ci jigéen ñi, dañoo nosu ci benn baat. bu jëriñ ji waxee rek daanaka mel na ni ñëpp ñoom la ñuy àndal. Sëñ Abdoulaye bi mu ñëwee it moom it bég na lool ci taxawaay beeg engagement bi ak mobilisation bi fi amoon. Kon ñu ngi sant bu baax. Dellusiwaat rek tey jii ci beneen émission diaspora émission bu bees fas yéene waxtaan ma ngi leen di wax dimanche bee weesu ni tey jii damay dalal gan gu mag waaye gan gi sama problème mooy fu ñuy jaar laa xamul tey man ak moom ndax nag defe naa ni dinañu wërante ndombo dinañuy tàmbalee ci wolof bi dugg ci italien bi fu ñu mën a dem rek danañ fa jaar. Tey jii may dalal Abdou Mbacke Diouf professeur Abdou Mbacke Diouf laay wax sax ndax ku nekk da nga koy jox mérite bi mu yor. Sëñ Abdou nekk professeur ren jii la tàmbale jàngale nekk docente fii ñëpp xam na ñi Italie jàngale mi dafa nekk lu metti surtout ñi koy def ay concours la ñuy gagné léeg-léeg ngay gis sax ay suppléant yoo xam ne dinañu toog ay fukki at di wër ci l' école yi doon ay suppléant di jàngale di remplacer ay professeur waaye maanaam place yi ñu ngi koy am à travers un concours yàlla dogal moom ji ren mu doon atam bu njëkk doon docente nekk ci école def naa scola média ñu fas ko yéene dalal xam naa rek balaa maa tàmbali dama koy jox mu nuyoo ñu doog a tàmbali nag émission bi sëñ Abdou bismillah.
1: Bismillah. Assalamualaikum. Jërëjëf
0: Pape. Waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Jërëjëf Pape. Moom fu may tàmbali italien wala wolof bi.
0: Ku la neex rek tey jii moom xam naa ni dinañ xam fan lañ jëm ndax tey jii suñu doom lañuy dalal deuxième génération donc mu nekk benn abrache culturale boo xam ni xëy na ku seetaan émission bi di nga comprendre peut être à la fin. Bismillah sëñ Abdou.
1: Incha allah moom tanto vi saluto tutti e vi ringrazio per l'ospitalità e ringrazio Pap Demba perché insomma oltre che essere un carissimo amico, un fratello, uno zio, è una persona che ci conosciamo da prima ancora che diventassi docente. Quando ci siamo conosciuti ero ancora uno studente, quindi sono passati tantissimi anni ed è stato il primo che insomma con cui ho collaborato che mi ha portato a parlare ai ragazzi soprattutto di seconda generazione per il tema è sempre stato uno la scuola, abbiamo sempre parlato di scuola perché conosciamo l'importanza della scuola e conosciamo soprattutto l'importanza della scuola pubblica perché c'è differenza tra scuola pubblica e scuola privata. La scuola pubblica si chiama così perché è aperto a tutti e quindi non c'è un limite di ricchezza o di povertà, non c'è un limite di da che famiglia vieni, da dove parti, ma solo da quanto tu credi nella scuola, ecco. E io oggi voglio ringraziare prima di tutto ringrazio la mia famiglia perché ringrazio mio padre Usman Diouf. Insomma, è stato il primo, ecco, da cui tutto è partito. È stato un immigrato degli anni 80-90, quindi è arrivato quando ancora in Italia si parlava di altri tempi. E ringrazio mia madre, Hadi Jongo, insomma, che anche lei ha contribuito tanto. Ringrazio le mie sorelle. E potrei stare qua a ringraziare tante persone, perché io credo che noi siamo la somma di tutte le persone che abbiamo incontrato nella nostra vita. Ma più di tutti ci tengo a ringraziare Diego Serintuba, sempre, tutti i giorni, perché quando hai detto il concorso, quando hai detto quanto è difficile fare un concorso, io credo che io devo essere in tuba. Quindi ringrazio Alhamdulillah se sono riuscito la prima volta ad entrare e sarò sempre grato di questo.
0: Abdu, facciamo un rewind. Prima di entrare nel merito della scuola, conosciamo prima chi è Abdou Diouf. Abdou non è nato in Italia, è arrivato da piccolissimo. Ce lo vuoi raccontare?
1: No, divenio Senegal, divenio Italia, Catrana de mi. Venne la judo, ma sono parla senegalese. sono proprio Italy Deppi 1920 quasi, soltanto 1924 con ricongiungimento familiare, che all'epoca era molto più semplice, insomma, ricongiungimento familiare con mia madre e mia sorella Andesona, siamo venuti in Italia e mandiamo andato italiano. Quindi non parlavo italiano, italiano filavo di anche, l'ho imparato a scuola e adesso si parla di difficoltà linguistiche, ma malima kalat moe khalei rispetto a magni, imparano più in fretta, ecco la lingua,
0: Me
1: imparano più in fretta.
0: bingay ñew fi di jang italien sa papa ak sa yaay ñoro don jangal.
1: No, non jangal, no, non jangal, non degono in lakbi, non degono in lakbi a pare. La differenza è che mentre gnom italiano finisce l'elenco di anghe, quindi finisce l'elenco di deg, di tonto, di wa, ma è connat nelle jungle verbo, jungle soggetto, predicato, quindi è normale che poi i figli parlino meglio l'italiano dei genitori.
0: Praticamente i genitori parlavano l'italiano vocumpra senza complesso, eh?
1: Sì, no, certo.
0: Nga xamni danaka tay ji pratiquement boron xol
1: No,
0: duggu guma
1: ma...
0: sax ci aspecto scolastico bi parce que
1: Dunque.
0: après lañ ci bëgg wax dama bëgg rek ñu dal jaar étape ci yi nga xamni moy sa jaar nga xamni ñew nga fi comme élève nek xalé duggu ci classe yi nek à 4 ans ñenti at ba nga fa jógee commencé jàng topp sa parcours fan nga jaar?
1: No, prima ho fatto la prima elementare. Prima elementare la Dugu, e prima di questa lingua, italiano bullerlo, cioè parlavo pochissimo italiano. E mi ricordo, ma infatti, di questo, stiamo a parlare di Appale Magianga, quindi stiamo a parlare di Appale, per esempio, anche per matematica, che io non ho, voilà, siamo a. Poi ma li ho fatti che ogni tanto, poi, prima come Magianga italiano, quando poi ho imparato bene l'italiano, mi ricordo con mia sorella che poi ogni tanto ridevamo perché i nostri genitori quando parlavano un italiano diverso dal nostro, parlavano in modo, sbagliavano le parole. E quindi questo era una cosa, per noi era una cosa divertente, non era una cosa che ci faceva sentire diversi dagli altri. Quando andavano ai colloqui, non è un colloquio, cioè loro capivano benissimo quello che i professori dicevano. Magari non riuscivano a rispondere, però capivano bene quello che i professori dicevano. Infatti quando poi tornavamo a casa, cioè, insomma... Ci rimproveravano quando non seguivamo, non facevamo quello che insomma, i professori ci dicevano. Quindi il primo step è stato quello: è stato entrare in prima elementare e imparare la lingua. Non è stato complesso, non ricordo difficoltà per due motivi. Il primo motivo perché i miei compagni di classe, insomma, sono sempre stati vicini a me e mi hanno sempre dato una mano, ecco, nell'apprendere la lingua. E poi perché avevo una sorella in casa con cui parlavamo italiano, mentre con i miei genitori parlavamo in Wolof spesso, con mia sorella parlavamo italiano, quindi l'italiano era sempre di casa. Quindi nel giro di, io penso, un anno di aver imparato la lingua italiana.
0: Tay ji buñu mëne wax ci walu l'école bi nga xamni def nga mën nañ ni percours scolastique yépp niveau yépp def nga ko ndax foofu rek nga yam parce que dégg naa aussi que ni da nga def sport
1: Ah, non.
0: niveau professionnel waaw loo ma ciy wax.
1: No, guarda, non Yang all'elementare, come quasi, insomma, molti ragazzi volevano fare calciatori. Volevano football come Asmavi, football nada, Sisa, i Boris Sesa, Sesa football. Aprenac verso i 16 anni e mezzo, quando insomma, sono diventato anche più alto, perché prima ero un po' più basso, ero quasi 2 metri, allora sono passato alla pallavolo e nel giro di 3 anni sono diventato un pallavolista professionista e quindi mentre stavo studiando, quindi ho fatto le scuole tutte ad Arezzo, poi nel mentre sono andato anche a pallavolo. Dopo che ho finito la maturità ad Arezzo nel 2009, poi mi sono trasferito a Firenze e da lì ho iniziato ufficialmente a fare sia il professionista ma anche l'università. Mi sono iscritto in biologia.
0: Ma quanto aiuta lo sport, combinandolo con lo studio?
1: Lo sport è fondamentale, pa. Per me lo sport è indispensabile. Cioè, infatti quando sento a volte che si smette di fare sport, io invece penso che lo sport sia il punto più alto della socialità e dell'inclusione, cioè quasi più della scuola, perché io penso proprio lo sport ti permetta di, oltre che di giocare, ma anche di permettere cioè, di avere un obiettivo comune, perché lo sport, a me parlo di sport di squadra io, in cui tu hai un obiettivo comune, e l'obiettivo comune è indipendente da dove vieni, da chi sono i tuoi genitori, dalla tua situazione economica. L'obiettivo comune è che dobbiamo vincere un campionato e quindi io mi devo fidare ciecamente del mio compagno a fianco, devo lavorare con lui quotidianamente in palestra perché abbiamo un obiettivo e quindi quell'obiettivo è, cioè, proprio ti permette anche proprio di muoverti verso qualcosa che ci unisce in qualche modo, che può essere il campionato o altro comunque. Però penso che sia davvero fondamentale fare sport, soprattutto sport di squadra, per quanto riguarda me. Poi sono anche sport singoli, esistono.
0: Quindi lo fai sempre lo sport, agonisticamente.
1: Agonisticamente io l'ho fatto fino all'anno scorso, perché nonostante si pensi che io sia giovane, in realtà insomma, sono andato oltre i 35 anni, quindi ho giocato per 20 anni e a un certo punto, perché poi fare il professionista è anche un grande impegno. Quindi ti
0: Quindi
1: porta
0: hai
1: tanto
0: mollato del
1: tempo.
0: tutto.
1: Mollato no, non ho
0: E
1: mollato
0: cosa fai ora?
1: perché ora alleno. L'anno scorso ho preso il cartellino come primo grado, quindi posso allenare le giovanili. E infatti adesso alleno le giovanili delle squadre qui dove vivo. Alleno
0: Quindi
1: univolley.
0: è sempre legato come, diciamo, la vita da insegnante e educatore, perché un conto è insegnare a scuola, ma un allenatore di sport per i giovani è quasi un educatore, non ti sembra?
1: Guarda, ne parlavamo giusto oggi, perché oggi sono stato a Reggio Emilia, che ogni anno gli allenatori devono fare un corso di aggiornamento, perché poi entrano regole nuove, tecniche nuove, quindi ero a Reggio Emilia, e si diceva proprio per l'appunto che l'allenatore è anche un educatore. E io ti dico, il vantaggio che cioè, attualmente mi riconosco anche nel nuovo ruolo è che lo sport mi ha aiutato tantissimo, mi sta aiutando tanto anche nella scuola. Cioè la mia mentalità sportiva, il mio modo di fare gruppo, fare squadra e anche il modo di parlare ai ragazzi, lavorare con i ragazzi, è una cosa che viene dallo sport e che io mi porto anche in classe.
0: Oltre alla scuola, so che sei anche scrittore, l'arte, il mondo dell'arte. E come ti è venuto di scrivere dei libri? So che hai scritto due libri. Uno ce l'ho anche autografato dalle tue mani, un onore, però dimmi come ti è venuto di fare anche lo scrittore?
1: Ma guarda, Pap, io penso sempre che la vita si capisce guardando indietro. Cioè, quando fai le cose, all'inizio non lo capisci tanto il motivo. Cioè, io le cose le capisco dopo. Per esempio, anche ora che faccio l'insegnante, no, che faccio il professore, e adesso tutti vedono i risultati. Cioè, vedono il risultato che è il professore. Però prima, Pap, c'è stato tanto. Tante cose da scalare, tante difficoltà, tante cose difficili. Io mi ricordo tante volte mi è successo che magari io avevo un curriculum buono di scritto, in cui scrivevo pallavolo, scrivevo scrittore, scrivevo che avevo fatto tantissime cose, però queste cose non venivano valorizzate. Venivano viste come un dispendio di energia, una perdita di tempo, come se questa persona avesse fatto talmente tante cose in vita sua che non sa cosa fare. Invece adesso con la scuola, io tutte queste cose qui me le porto a scuola. E i ragazzi, per loro questo è un valore aggiunto. Perché loro ti chiedono di essere tutto quello che tu sei. Cioè, tu essendo completo, cioè, loro proprio hanno bisogno di avere una figura che sia così, che riesca a riconoscere, che riesca a parlare il linguaggio dello sport, che riesca a parlare il linguaggio della letteratura, che per ognuno abbia una chiave. Io ringrazio degli officer in tuba, che grazie a questo riesco a portarmelo, grazie anche alle esperienze passate che ho avute. E quindi, sì, per quanto riguarda lo scrittore, ho iniziato grazie alla pallavolo. Perché all'epoca, quando facevo professionista, noi ci allenavamo, gli allenamenti erano circa 3-4 ore al giorno, quindi ci allenavamo la mattina un'ora e mezza, la sera ci allenavamo 2 ore, e quindi avevi tutto il giorno libero. E quindi lì riuscivo a inserirci sia lo studio, ma anche col tempo libero ho iniziato insomma, a scrivere, a raccontare un po' quello che vedevo, quello che vivevo, e a raccontare episodi di vita quotidiana. come quando mi succedevano delle storie divertenti, soprattutto, insomma, una volta è successo un episodio che racconto sempre, che ero a Firenze, c'avevo il mio borsone da pallavolo e non conoscevo una strada, quindi mi stavo avvicinando a una persona italiana, insomma, per chiedergli informazioni su una via, e questo senza nemmeno farmi parlare mi dice: "Non voglio niente, grazie", perché ha visto che avevo la borsa e quindi pensavo fosse un buco comprare. Quindi racconto un po' queste cose qua, racconto queste storie, sono tutte storie che poi finiscono nel libro. E quindi, insomma, ho iniziato a raccontare per questo motivo, per
0: Una
1: condividere.
0: domanda, com'è stato il primo giorno di scuola come docente?
1: Primo giorno di scuola. Guarda, diciamo che la notte prima è stato difficile, insomma, non.
0: Notte prima degli esami.
1: Sì, notte prima degli esami, sì. Notte prima degli esami, insomma, non è stato semplice perché i pensieri erano tanti pensieri. Tanti pensieri, non ero mai entrato a scuola da docente, cioè entravo sempre come scrittore, ma mai come docente. Quindi come scrittore entravo, mi
0: Ah, ok.
1: presentavano, parlavo e poi uscivo, capito? Quindi non c'era quella
0: Quindi
1: risposta.
0: prima hai avuto l'occasione di entrare nelle classi per parlare e presentare il tuo libro.
1: Sì, però è diverso quello, capito? È molto più semplice perché tu parli del tuo libro, poi parli dei ragazzi, fanno le domande, te ne vai e non sai manco se li rivedrai. Invece come docente tu li accompagni dal primo giorno di settembre fino alla fine dell'anno, e quindi è una grande responsabilità, molto grande. E il primo giorno com'è stato? Ho tre classi, una prima, una seconda e una terza, quindi ho tutte e tre le classi. Ma guarda, è stato molto bello, ti dico, è stato molto bello perché, cioè, vedevo nei ragazzi molta curiosità da parte loro, però è stato anche molto normale e semplice, molto lineare. Cioè, è entrato il professore di matematica e scienze, sono alzati tutti in piedi, buongiorno professore, è stato subito un darci del lei, rispetto automatico, e niente, io poi mi sono presentato, ho raccontato e poi abbiamo iniziato a spiegare. La cosa che ho notato, anzi, proprio a distanza anche di quasi 3 settimane, è che i ragazzi e le ragazze hanno fatto molta meno fatica rispetto a certi adulti a portarmi quel rispetto, a darmi del lei, a chiamarmi professore. Io ho
0: Senti,
1: lavorato in tanti contesti lavorativi, ho lavorato in istituti di ricerca, università. E percepivo un po' la difficoltà nel chiamarmi dottore, capito? Oppure nel darmi del lei. Mentre quei ragazzi è stato immediato, automatico. Cioè, non è stato nemmeno
0: sono degli angeli, ma con il rapporto
1: automatico.
0: con i tuoi colleghi, com'è?
1: No, bello.
0: Bello.
1: Bello. Devo essere sincero, mi sono capitato in una scuola in cui, alhamdulillah, davvero. Cioè, sia
0: Bussolenga,
1: l'accoglienza.
0: Bussolenga.
1: Gossolengo in provincia di Piacenza. Gossolengo in
0: Allora,
1: provincia di Piacenza.
0: lì paragonandolo come la mia città, per esempio Pontedera, che è una bomba a livello immigrazione, oppure lì com'è il tasso di, per esempio, di immigrazione a scuola più o meno?
1: Allora, Gossolengo rispetto a Pontedera è completamente diverso. Cioè, sono stato sia a Pontedera e posso confermarti che il livello è più basso rispetto a Pontedera, e il rapporto è molto molto più basso perché Gossolengo si trova un po' fuori Piacenza, mentre Piacenza, che è la città, ecco lì c'è più concentrazione, anche perché, come tu ben sai, cioè, gli immigrati si concentrano principalmente nei posti in cui c'è lavoro, e quindi a Pontedera, per esempio, perché c'è tanto lavoro a Pontedera, quindi sono più concentrati lì. Nella zona del Cuoio, mi ricordo, a Santa Croce c'era
0: Santa
1: un'altra
0: Croce
1: concentrazione,
0: oppure
1: esatto,
0: Poggibossi.
1: a Poggi Bonzi, dove ho vissuto negli anni. Quindi, cioè, diciamo che l'immigrazione si sposta in base a dove c'è il lavoro, quindi è normale poi che ci sono alcune zone in cui ci sono più figli di immigrati rispetto ad altre. In questo caso, a Gossolengo ce ne sono meno rispetto a Piacenza, dove a Piacenza ci sono più lavori, è proprio il punto nevralgico come si dice, della logistica a Piacenza, che sta proprio in mezzo tra l'Emilia Romagna e la Lombardia, quindi passano
0: Ok,
1: tutti lì.
0: ok. Te gli smola don like, ngayorum bubu ansegna. Jamono jinga hamni, meloni, nyingi wax pratiquement ci migration lu bari. Par exemple, jël xalé yi nga hamni, ils n'ont aucune responsabilité. Bëgg leen def bouc émissaire. Di wax à directeur, par exemple, quota yi nga xamni xalé dañ koy am parce que dañu wax ni niveau scolaire bi dafa basso. Yow tay ji ban perception nga am ci niveau scolastique Italie parce que man dama nek ci ñi défendre Italie. Italie nga xamni éducation bi est publico ay la possibilité et vedo que per esempio di confronto con per esempio ai paesi come Francia fi c'è una grande possibilità e dama gis ni ñi fi jang ñep buñu génné dañuy am possibilité dem naturellement yow ban jangat nga am ci lolu ndax niveau bi dafa basso wala bok immigration biñu gis ni dafa wara mëna nek una ricchezza wala dafa wara nek un frein.
1: No, mom li ma yagar mom moy che il livello non è basso il livello non è basso e quello che io penso è che a volte si cerca di dare responsabilità dove non dovrebbero andare, perché io penso che gli ultimi che andrebbero toccati sono i bambini. Perché se tu arrivi a toccare i bambini vuol dire che non sai più davvero a cosa aggrapparti. Quindi questo è il punto.
0: Ma si usa la parola stranieri in classe?
1: In classe,
0: per
1: no,
0: un,
1: in classe...
0: Per un bimbo di un altro, di altre origini?
1: Noi non si usa, cioè noi abbiamo un bambino, si usa NAI, cioè il termine giusto che noi utilizziamo è NAI, che sarebbe NAI.
0: Cosa vuol dire?
1: Neo arrivato in Italia, quindi un
0: Ah,
1: bambino
0: ok.
1: Neo arrivato in Italia, che vuol dire che il bambino che è arrivato da poco, magari i suoi genitori vivono qua da tantissimi anni, lui invece è arrivato da 2 mesi, quindi quello è un NAI, non parliamo di straniero. Quindi, quello che dicevamo del discorso della scuola italiana è che la scuola italiana sarebbe un'eccellenza, la scuola pubblica fino all'università. Perché poi molti di quelli che fanno università in Italia e poi vanno all'estero vengono valorizzati, cioè vengono visti come proprio
0: Molto,
1: delle
0: molto.
1: risorse importanti, perché
0: Io
1: qui ti forma bene.
0: Ti interrompo un po' perché il contesto delle famiglie senegalesi, molte famiglie senegalesi hanno tendenza a dire la scuola italiana non è di basso valore, porto i miei figli in Francia o in un altro posto perché l'italiano si parla solo in italiano. Te che sei il frutto della scuola italiana, che suggerimenti puoi dare a queste famiglie?
1: Guarda, il suggerimento che posso dare è che l'unica cosa di cui forse condivido è la lingua italiana, che forse può essere un limite, che la lingua italiana, se parla solo in Italia, forse quello può essere un limite. Però dal punto di vista di preparazione scientifico, matematico e preparazione proprio anche culturale, secondo me la scuola pubblica italiana è una delle migliori, cioè da questo punto di vista è una delle migliori. Quello che magari che forse va un po' contestualizzato è poi la capacità di trovare un lavoro adeguato a quello che hai studiato. Questo è vero, ecco. Nel senso, tu magari sei formato eccellente, formatissimo, hai tutto quello che devi avere e fai fatica a trovare un lavoro. Ecco, quello forse può essere un punto di cui parlare e approfondire.
0: Qual è la fuga dei cervelli?
1: La famosissima fuga dei cervelli, esatto. La fuga dei cervelli. E io ringrazio Alhamdulillah che insomma sono riuscito a resistere fino a... Perché sai quante volte magari il pensiero è dovrei fare come fanno altri, andare. Cioè, però è un peccato che tu cresci in un paese, studi, fai sacrifici, fai tutto quello che devi fare e poi ce le lasci andare tutte le persone che tu formi. Insomma, quello è un problema su cui ragionare e affrontare. Cioè, capire come mai tutti se ne vanno e nessuno rimane.
0: È vero, è vero. La tua esperienza da seconda generazione, ma cosa vuol dire essere di seconda generazione in Italia? Perché voi siete in realtà la prima delle seconde generazioni, una lorda responsabilità. Cosa rappresenta essere di seconda generazione?
1: Pop, dipende, cioè, cosa rappresenta?
0: No,
1: cioè, ripenso.
0: Perché molti, sai, delle seconda generazione non hanno il peso della responsabilità di quale pietra devono mettere. Tu stai facendo il tuo, lo dicevo in quel senso, perché spesso uno arriva e non sa cosa i suoi genitori hanno costruito e il limite che hanno per fermarci, perché per esempio l'attualità ci spinge a dover sempre parlare di migrazione, nel senso dove noi dobbiamo sempre lottare. Non abbiamo delle voci che parlano. Te oggi rappresenti una voce dal settore dove sei, perché siamo in una società dove nessuno può fare nulla, però ognuno se mette la sua e costruiamo qualcosa. E lo dicevo in questo senso.
1: No, questo allora, cioè, da questo punto di vista mi trovo pienamente d'accordo. Io condivido proprio perché se penso ad altri stati che possono essere la Francia o l'Inghilterra, insomma, se penso a questi posti qua dove l'immigrazione è iniziata molto molto prima rispetto all'Italia, cioè lì voci come la mia ce ne sono e da tanto tempo. Quindi il problema è che in Italia siamo ancora indietro da questo punto di vista. E io quello che penso che vorrei fare come docente è sicuramente essere una voce, ma essere anche una voce che non. Io non pretendo ai ragazzi che prendano me come esempio, come modello, perché io penso che ognuno abbia la sua strada e abbia la sua vita, abbia il suo percorso da fare. Perché se oggi sono docente, perché io ho scelto di fare questa strada, di fare questo percorso. Però uno può liberamente scegliere di essere anche un operaio, un artigiano. Cioè, c'è libertà di scelta. L'importante però è che sia una scelta consapevole. Cioè, secondo me questa deve essere la differenza. Una cosa è accontentarsi, quindi uno dice, io più di questo non posso fare perché la società vuole che per me gli operai, cioè, gli immigrati devono essere tutti professionali, devono fare il professionale, devono essere tutti operai. Un'altra è perché io scelgo di essere operaio. Io decido a un certo punto della mia vita, dico, ok, io voglio fare l'operaio e quindi prendo quella strada. Quindi è lì che sta la differenza. E bisogna essere bravi i genitori e le famiglie a capire questo punto qua. Cioè non devono essere le famiglie a dire ai ragazzi o alle ragazze fermatevi qua, non andate oltre perché più di questo non potete fare. Perché se poi ci poniamo questi limiti, noi non, cioè, non, la seconda generazione non sarà mai una generazione presente poi con voci forti, voci concrete. Quindi cioè, io vorrei che di persone come me ce ne fossero di più, ma ce ne fossero di più in tutti i settori, in tutti i campi, e che avessero una propria voce.
0: Quello
1: Io per esempio, cioè,
0: ci ritorneremo magari
1: no, si
0: in
1: riguarda. Ok,
0: conclusione. Ti
1: vabbè.
0: volevo chiedere, ma perché hai lasciato il percorso scientifico per entrare nel ruolo di insegnante?
1: Bella domanda. Allora, guarda, la risposta è molto semplice. La risposta è molto semplice. Io penso che di indole fin da sempre, infatti, quando poi cioè, tutti, molti hanno scoperto che avrei fatto l'insegnante. La risposta è stato finalmente, era l'ora. Cioè, capito? Io ero quasi, forse ero l'unico che non aveva ancora capito questa cosa qua. Io ero l'unico che non aveva capito questa cosa, perché tutti mi hanno detto, è il tuo posto quello, che ci hai messo
0: Bene,
1: tanto ad
0: bene.
1: arrivarci.
0: Fermati
1: Però.
0: un po', Abdu, perché abbiamo una sorpresa. Così è arrivato. Abbiamo un intruso. Qualcuno ci ha chiamato. Non so chi è, però facciamolo entrare. Salam aleikum.
2: Malikum salam, my lady new, man la bai giù, sin
0: Ah,
2: serum sumo serin.
0: ok. E questo è il nostro. Se non tu dai, vai. Vai, Manglesiar. Che bella sorpresa, era da tanto che non ti sentivo, ti devo dire la verità.
2: Certo, ormai.
0: Tu stuzzicato tutti per farvi parlare. Ho visto anche sulla chat in diversi, Mohammed Ali, tanti stanno interagendo con noi. Comunque poi lasceremo. Bismillah, vai.
2: Certo, no, volevo solo veramente ho avuto per caso qui, ho seguito l'inizio del programma con nostro figlio Abdu Giuf, che veramente è una cosa bellissima quello che sta facendo. La domanda che volevo io fare, tu l'hai già fatto perché, come lo sai, io lotto sempre e promuovo sempre la formazione dei nostri figli e dei nostri più giovani. Purtroppo c'è stato da tempo un'idea diffusa che in Italia, Yang Itali Baul, che è un errore grande che ha fatto che tanti ragazzi o mollano l'Italia per andare in Francia o fanno altre cose invece di proseguire gli studi. Io sono in questo momento sono nel sud, dove ci sono tanti, arrivato qua a Foggia, tanti ragazzi senegalesi, africani, molto.
0: Pronto? Oh, lo stiamo perdendo. Pronto, vai? Peccato perché stavo toccando un argomento molto interessante. Anche lui lavora in un settore molto importante,
3: La chiamata non può essere.
0: Mamma mia, peccato, peccato. Abdu, ti lascio rispondere un po'.
1: No, magari se poi
0: Magari se torna,
1: se torna, vediamo. Era molto interessante
0: perché
1: l'argomento lì.
0: parla un po' della formazione. Lui accoglie molti giovani, quelli che attraversano il mare, nel Foggiano, nel sud, e li porta in un percorso di formazione, di imprendimento per avere un mestiere e diventare qualcuno in Italia. E questo è molto importante, lo apprezziamo molto e salutiamo veramente Bai. Io lo dicevo, te lo richiedevo perché è molto importante, perché noi purtroppo percorsi scientifici ce ne abbiamo pochi. Noi abbiamo letterari, avvocati, saluto Nessona, tanti, tutti, anche in Senegal. Tendenzialmente ci sono la parte femminile che si indirizza su questo percorso
3: Questo
0: tecnico.
3: percorso
0: In
3: tecnico.
0: Italia non ne parlo perché a casa mia non ce l'ho. Tutti chi fa l'agrario, lo sociosanitario, e ci abbiamo un futuro ingegnere forse, però percorsi scientifici niente. Hai mollato perché era troppo impegnativo oppure era più interessante fare l'insegnante?
1: No, comunque ritorno alla tua domanda e ti dico, guarda, mollato è un termine sbagliato, mollato, perché in realtà non ho mollato, cioè nel senso assolutamente. Io faccio parte ancora dell'ordine dei biologi, quindi sono un biologo a tutti gli effetti, e partecipo alle conferenze, faccio divulgazione, faccio attività a collaborazione università, quindi insomma l'essere docente non mi ha tolto niente di tutto quello che già facevo. Diciamo che adesso il focus, la priorità si è spostato alla docenza. E come dicevamo, quando insomma, poi ho detto che avrei fatto il professore di matematica e scienze, insomma, tutti mi hanno detto: guarda, insomma, era l'ora che insomma, entrassi in questo campo qua. Ma diciamo che il mio ragionamento è stato più un ragionamento mio personale di vita e soprattutto di essere umano, cioè di essere umano e essere come essere umano. Perché io penso che fare ricerca sia molto bello, nel senso molto bello fare attività di ricerca oppure anche lavorare in aziende farmaceutiche, una cosa molto interessante che ho fatto, che insomma ho fatto volentieri, mi è servito come formazione. Però io poi tornavo a casa e sentivo che qualcosa mancava, cioè sentivo che nella mia vita qualcosa mi mancava nel lavoro che stavo facendo. Cioè io facevo ricerca, ok, stavo chiuso in un laboratorio da solo con me stesso, magari oppure con alcuni farmaci davanti, facevo gli esperimenti, facevo tutte queste cose qui e sentivo che mancava qualcosa. E quella cosa che mancava l'ho trovata adesso a scuola. Mancava il confrontarmi con delle persone, con degli esseri umani, mancava il trasmettere ai ragazzi la passione che ho io per la biologia e mancava proprio il ricevere indietro qualcosa. E come docente sto ricevendo molto più di quello che sto dando in questo momento. Cioè, poi secondo me è un'altra cosa proprio. Si parla tanto di politica, si parla tanto di dobbiamo fare, ma soltanto il fatto che io, professore, entro in classe è già un atto politico. C'è già la mia presenza, c'è già fisicamente, io entro, non devo dire niente, cioè non ho bisogno di parlare per dire qualcosa. Se i nonni o i genitori dei bambini, magari a cui insegno, sentono notizie sui migranti, sentono che fanno questo e questo, fanno quest'altro e quest'altro. I ragazzi sono sicuro e le ragazze sono sicuro che saranno i primi a dire ai nonni: no, aspetta un attimo, non è così, non è così. E quindi per me già quello è un piccolo seme che può essere utile alla società che abbiamo intorno. E poi ho un ragazzo senegalese in classe che magari vedendosi anche rappresentato, chissà se un giorno intraprenderà studi scientifici anche lui, chi lo sa, potrebbe essere anche quello un piccolo seme.
0: Allora, mi sa che è tornato. Bye, bismillah.
2: Sì, bismillah. Wow, hamnane, mo wax wolof parce que suñ mbokk yeb
0: Come
2: comprendre li
0: vuole,
2: mo bëgg
0: perché
2: wax.
0: oggi
2: Oh,
0: stiamo
2: sì.
0: un po' intrecciando frasi con nessuno.
2: Parce que dama yag Abdou xamantewuñ, sino dama ko suma dom la Diouf la sante ko man
0: Bien
2: mang
0: sûr.
2: koy remercier diko féliciter diko wax ne wax deug yalla bima gisé article ci mom dama ko reprendre sur mon Facebook. Ça a fait un boom extraordinaire que tubaab yu bari apprécié et Kholonaki, Orentanaki, qui passe Facebook, il y a plus de 50 000 visualisations et commentaires sur la mienne Facebook. Quindi, volevo soprattutto ringraziarlo, dico, è un simbolo, come ha detto adesso, è un atto politico, la sua presenza nella scuola italiana no, è un atto politico, non è solo lui, ci sono altri senegalesi, come forse lui li conosci, come Cheikh Tidiane Gueye, che insegna una scuola paritaria a Milano, mi sembra anche c'è un altro ragazzo nel Trentino. Quindi dobbiamo veramente... e sono contento che tu abbia pensato a invitarlo nella radio, è una bellissima cosa, quindi per me è un esempio, per me è un simbolo, perché ho sempre lottato per la formazione dei nostri ragazzi, li chiamiamo seconda generazione o la nuova generazione. Io ho due miei figli a Milano che hanno la sua età, che hanno anche fatto le scuole. Uno lavora con me nel mio caffè patronato di Milano. Vabbè, quindi dobbiamo aiutare, non aiutare, perché chi la sento, la sento. Chi non ce la fa, non ce la fa. Purtroppo è così, non possiamo obbligare, ma dobbiamo promuovere tramite le associazioni, tramite le radio, la gioventù senegalese, che sono ormai anche italiana, italiani, a fare delle formazioni, a fare l'università, e ci sono anche giovani avvocati senegalesi. Quindi io volevo solo ringraziarlo, volevo solo complimentarlo, complimentarmi con lui e dirgli bravo, bravo, è italianissimo, è di origine senegalese, ci devi credere. Purtroppo in questo momento l'aria politica non è bella, ma esempio come lui che dobbiamo far vedere e non lasciare questi ex politici dell'estrema destra a criticare e a parlare male dei giovani africani. Quindi quello che volevo dire, quindi lo ringrazio e le dico vai avanti, siamo con lui. Grazie. Pronto?
3: Sì, pronto? Sì. Lascio Abdu la parola. Abdu.
1: Ok, Abdu. Ringrazio tantissimo per le parole, ti ringrazio davvero tanto e è bello sapere insomma, di avervi insieme, di avervi vicino e io spero insomma che i nostri figli abbiano soprattutto il coraggio ecco, di intraprendere queste strade, perché non è facile, non è semplice, tante volte
2: lo so.
1: Anch'io tante volte ho pensato di fermarmi, tante volte, poi uno vede il risultato e basta, perché è bello vedere il risultato, però prima ci sta dietro tanta fatica, poi c'è chi magari insiste e chi si ferma prima, però va bene lo stesso, non siamo tutti uguali, non dobbiamo obbligare nessuno a fare quello che non vuole fare, ecco, cioè anche è giusto anche fallire nella vita, io tante volte ho fallito, quindi
2: certo è questo lo vivo, purtroppo
3: è cadere, non... il bello cadere. È sapersi rialzare.
1: Esatto,
3: non è un fallimento, questi sono delle cadute che insegnano, secondo me.
1: È vero.
2: Certo, perché io ho imparato che io lavoro solo con giovani, qua per uno dei motivi per i quali mi sono trasferito nel sud, qui lavoro, ma purtroppo non puoi dare un'ambizione, forzare un'ambizione, obiettivi chiari alle persone, ce l'hanno dentro, ce la sentono, e chi le sente dobbiamo aiutarlo. Purtroppo non possiamo obbligare. Io ho portato i miei nipoti qua, qualcuno è andato bravissimo, qualcuno no, non ce la fa, e dobbiamo solo accompagnarlo, e questo perché nessuno è perfetto, questo lo dobbiamo sapere, che tutti i nostri figli non possono essere ingegneri, ma c'è qualcuno che lo fa, e questo lo dobbiamo

0: esempio, è un bellissimo esempio e dobbiamo trovare meccanismi di aiutare i nostri ragazzi per chi lo sente e chi lo vuole di andare avanti. E questo non so chi ci può aiutare, lo facciamo tramite le associazioni, tramite persone come Abdul, ma anche tramite i nostri consolati di promuovere la formazione e gli studi superiori. E questo dobbiamo farle. E ti ringrazio veramente Radio Hashida Online perché avete pensato di invitarlo. Già, questo oggi farà boom nelle famiglie senegalesi. Peccato vedere i ragazzi di 18 anni non fare formazione. Io per quello che posso lo sto facendo, aiutando alcuni a fare anche patenti o per chi vuole andare all'università o fare la maturità, le sto aiutando e questo dobbiamo promuovere. Comunque, Abdu, scusami, non voglio prendere tutto il tempo del programma di questa sera, ma chiederò il tuo numero di cellulare dopo alla radio, se me lo permetti,
1: Inshallah.
0: che ogni tanto ci sentiamo. Comunque, lo so che è difficile, tu hai fatto è un atto politico, ma non, vai avanti, non ti preoccupare molto delle difficoltà, soprattutto dell'ambiente politico. Non ti muovere molto nel senso politico, fai il tuo lavoro e vai avanti. Tu non hai bisogno di parlare, siamo noi a parlare, siamo noi a farti vedere che tu sei un esempio. Tu non hai bisogno di farti vedere molto, siamo noi a farti vedere, siamo noi a dire alle famiglie africane qua in Italia di dare le possibilità per cui chi le vuole di andare avanti. Grazie, grazie. Scusate, mi sono un po' emozionato perché mi piace, sono un bug Khalei Jangla, ma da bug sono top Jang, da formazione am fede. Ma come mi go a he, wax deug yalla, ken mënul forcer ken Khalei, ken mënul forcer. Amna Khalei yo xamne dañ ko yoré ci sen yaram, waaw, bëgg jëm ci kanam, mais suñu gisé ñoo ñu nak dañ leen di aider. Ñi nga xamne yalla def na wax deug yalla amuñ ci buñ leen sonal, mais nañ leen fexé tamit ci lañ bëgg ñu top leen, ñu jappal leen ci. Waaw, fi amutul. Man, comme ni ma ko waxé, ay xalé rek lay liggéeyal fi ma nekk fi ci sud bi, te ñoom ñoo tax sax ma ñëw fi. Mais comprendre naa ne da ngay gis kenn yàlla bindee ko mu am envie bi, mu am objectif bi. Mais am na ñoo xam ne xamuñ ci lu ñuy taxaw, ñooñu war nañ leen aider. Mais ñi nga xam ne xam nañ fi njëm, ñu jàppal leen. Waaw, ñu bëgg nañ ko ñu jàppal leen. Su dee famille yi, su dee association yi, su dee moo tax may cité exemple, association des Sénégalais de Bréchiang, chaque année, ils ont pris les meilleurs élèves de la province de Fès. Chaque année, seen pa maa ngi lay nuyu di nuyu suma doom Abdou Diouf di ko wax. Mu jarul muy wanewu boppam, ñun dinañ ko wane ni ngeen def ni. Jarul muy polu muy xëccoo, parce que exemple jarul muy wane boppam di bu mu topp politiciens yu bon yi nekk si réew mi, bëgg a yàqal doomu africain yi di wax politique rémigra, di wax lu ñaaw, lu bon rek la ñuy wane, mais kii dañ ko war a wane. Ñoom suñ ko wanewul, ñun ñu wane ko. Loolu tax ma def ko ci suma page Facebook, wérante naa ci, xolooti naa ci. Or moi je suis habitué maintenant ci avec les gens de l'extrême droite LR raciste, mais c'est ça. Kon nag jërëjëf, maa ngi leen di jégalu, maa ngi jégalu Pape, maa ngi jégalu di nuyu Abdou di ko wax bonne chance et njaam avanti. Jërëjëf.
1: Abdou. Guarda, Pap, davvero condannate Begna, perché ha detto delle parole da padre e da zio di cui avevo bisogno. Avevo bisogno perché cioè mi sento che ho vicino a una comunità e quindi questo mi era molto importante. Anche il discorso, non c'è bisogno di farti vedere. Quello è importante, io voglio fare solo il mio lavoro, cioè io voglio entrare in classe e fare il mio lavoro, cioè non ho, perché ho fatto un percorso per fare il mio lavoro, quindi questo è il mio lavoro, per me è una cosa normale, cioè non ho bisogno di mostrarmi o di far vedere che sono più bravo, di far vedere che io ce l'ho fatta, non è questo il mio interesse, come diceva lui, è che c'è chi ha ambizione e chi no, c'è chi ha possibilità e riesce e chi no, però se qualcuno ha un'ambizione e vorrebbe realizzarsi, dobbiamo aiutarlo a realizzarsi.

0: e fai vedere anche la strada, perché poi ci sono tante strade per superare magari le medie, le superiori, fare l'università, perché poi spesso ci si interrompe dicendo non ho soldi, quindi non posso studiare, ma non è così, cioè non è così. Io non vengo da una famiglia benestante, quindi ci sono tanti modi, ci sono borse di studio, ci sono tante strade. E quindi secondo me se qualche ragazzo che magari vedrà questa trasmissione ha bisogno di una mano su come intraprendere un percorso universitario, mi può anche scrivere e contattare e io faccio vedere come si fa attraverso le università a richiedere borse di studio, ma anche proprio università distanti, ti danno anche la possibilità magari di dormire fuori, di avere un alloggio. Quindi sono tante, tante possibilità prima di mollare la scuola.
1: Bene, xamna sax loolu la ñuy tëjee parce que parti boobu daf ma ñor lool. Inshallah dinañ ci wax. Sa baay Makhtar Diouf mi ngi lay nuyu. mi ngi ziar di wax ni kontaan na lool. Makhtar, Sëñ Makhtar wolofal ñu ngi lay ziar bu baax. Mas Ibnu Niawal ñu ngi ziar. Di ziar it sa waajur, jëwri sunu jëwriñ Sëñ Ousmane Diouf. Nga xam ni ñoo nekk jëwriñ fële ca Aritso. Di nuyu Sëñ Abdoulaye Dieng. Mbokk yi féete foofu yëpp maa ngi leen di ziar. Noonee laay nuyoo Soxna Soukay Badiane, Mohamed Ali Ndiaye mi ngi lay nuyu, Mohamed Ali Ndiaye, campione di Pujilé, kuy da Ponte Deraa si mandaa Ankeel wuy un saluto, Sëñ Diaw Note Poji, Diaw bu Poji Bosi Mohamed mi ngi ziar, un sakku di message yi, Cheikh Abdul Hakim Mbake, Mohamed mi ngi lay nuyu, Nabu Soxna Nabu Dieng, mi ngi lay nuyu, Mamadou Mbow defenaa ni xam nga ko, donc neena ciao fratello, donc un sacco di saluti che interagiscono veramente, vuol dire che ci stanno seguendo. Parlando della scuola, perché spesso la scuola italiana tende solo a insegnare materie, ma secondo te la scuola può anche formare, non solo insegnare? Te, che sei appena entrato, che idea ti sei fatto un po' presto, un po' nuovo della scuola italiana, anche essendo da un prodotto della scuola italiana?
0: Ancora è un po' presto per avere un'idea completa sulla scuola, cioè sono solo all'inizio, quindi insomma devo ancora entrare nei meccanismi e capire tante cose, però so com'è essere stato studente, quindi io so com'è essere stato studente NAI, quindi neo arrivato in Italia, so come è essere stato studente che ha avuto fatica, che ha fatto fatica a imparare la matematica. Cioè, io sono stato uno di quei studenti che con la matematica inizialmente era in difficoltà. Quindi non è che sono arrivato, ho imparato la matematica, no, ho avuto difficoltà anch'io. E quindi mi ricordo quando ero piccolo che facevo fatica a matematica per determinati motivi. E quindi una volta che io so quali sono questi motivi, da studente, cerco da docente di, diciamo, di sistemare queste cose qua. Cioè, quindi quando vedo che un ragazzo parte subito dicendo io la matematica non la capisco, in realtà sta già partendo prevenuto, parte già con pregiudizio, parte già con una barriera. Perché se tu parti già con non la capisco, ti posso spiegare tutto quello che vuoi, ma se tu già il tuo cervello è chiuso, convinto che non capisci, non c'è modo. E quindi le prime lezioni, i primi giorni io l'ho utilizzati per intanto per conoscerci tra docente e studenti, per capire quali erano le loro passioni, quello che loro interessava, che sport facevano, che libri leggevano, per capire in che modo riuscire a trasformare la matematica e la scienza in qualcosa che potesse interessarli nella vita quotidiana, in qualcosa che potesse interessarli tutti i giorni. Quindi, per esempio, recentemente io ho fatto fare a scienze una ricerca a tema libero. Ognuno, quindi io ho detto, scegliete un tema libero, un argomento a piacere vostro, voi fate una ricerca sull'argomento a piacere che vi pare, me lo presentate, venite in cattedra e me lo raccontate. È stata una cosa eccezionale perché si sono messi lì, hanno fatto una ricerca scientifica fatta benissimo e ognuno ha parlato di quello che gli interessava. Chi parlava dei polmoni, magari mettendoci lo sport, che era il tennis, chi magari parlando del legno perché è appassionato di falegnameria, chi parlando di tornadi perché era appassionato di ambienti climatici. E in quello ognuno si è rivelato essere bravo. Cioè, quindi non era il non capisco la matematica, è probabilmente quella cosa lì che mi stai spiegando in un modo che non mi interessa, quindi non riesco a capirla. E quindi l'obiettivo è trovare la chiave per riuscire a fargli entrare la matematica e fargli capire di quanto la matematica in realtà è presente in tutte le nostre vite. È una cosa che applichiamo tutti i giorni praticamente. Cioè loro senza saperlo fanno matematica tutti i giorni, in tutti i settori, letteratura, italiano, tutti i settori c'è la matematica. E quindi è stato quello, ecco, la chiave che sto utilizzando e che sto cercando di portare avanti, di non far diventare una materia difficile, ma di fargli capire che è una materia utile.
1: Prima si parlava, l'ha toccato l'argomento, vai, dell'abbandono, del non, diciamo, impegnarsi molto per finire e arrivare fino in fondo a scuola, per noi genitori, noi immigrati. Professor Giuffo, se domani potessi parlare direttamente a genitori, per esempio, di famiglie senegalesi, perché ti potrebbe capitare un giorno che ti affacci, interfacci direttamente con la comunità, che consigli gli darebbe, gli daresti?
0: Guarda, non c'è bisogno di affacciarmi con la comunità perché è un tema che ho già affrontato con mie sorelle e miei fratelli. Quindi io proprio in casa ce l'ho situazioni di questo tipo. Quando si parla di non tutti abbiamo lo stesso talento, non tutti abbiamo le stesse ambizioni, perché effettivamente è così, cioè non tutti abbiamo lo stesso talento e soprattutto non tutti capiamo per tempo l'importanza della scuola, perché il punto è anche questo, cioè non capire per tempo l'importanza della scuola, nel senso c'è chi lo capisce in quinta elementare che è importante studiare e chi magari lo capisce in quinta superiore e chi purtroppo lo capisce quando ha 40 anni, che si trova magari a fare dei lavori che non gli piacciono e dice cavolo, l'avessi saputo prima avrei studiato, avrei fatto altro e questo è
1: Allora,
0: frequente come cosa.
1: mi sembra che qualcuno sta chiamando.
0: Vada, prego, prego.
1: Salam alaikum.
2: Alaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum.
1: Ah, questo è il campione, no, dal nome lo
2: Mohamed
1: riconosco, Mohamed Ali.
2: Ali Njai, sì, da
1: Marhaban
2: Pontedera.
1: fikum, bismillah.
2: Ngi siar ñep du nuyu ñep di nuyu Seigne Pape Demba, di nuyu mon frère Abdou, di ko jaajeufal di ko wax ni machallah alhamdulillah ci titre bi ko sunu borom jaglel. Man nak damay bëggoon ñu wax ñaari demande rek lay wax Abdou. Di ko wax ni ko limu doon ni tay si détermination am la ak si engagement am machallah, mais sicuramente am na sosteñe du soy jinitori su papa e su mamma quindi vorrei sapere che sostegno ha avuto nei confronti dei suoi genitori per arrivare a diventare professore di matematica e che accompagnamento ha avuto fino ad oggi, questo se ce lo può spiegare va bene, questo lo vorrei sapere.
0: Ciao Mohamed, tanto male in lui di lessiare, si back in modo a dir back, back shop di lessiare, baba, ti
2: Mashallah.
0: saluto tanto, e grazie per la domanda, che è una bella domanda questa. Io dai miei genitori ho avuto sempre il pieno sostegno, mi spiego meglio, fin da quando ero piccolo io mi ricordo sia mia madre che mio padre, Ousmane Diouf e Hadji Diongo. Hanno sempre messo al primo posto lo studio, cioè non c'è stato mai una volta in cui mi abbiano detto dovresti andare a lavorare, e nonostante in casa avessimo delle difficoltà, perché

0: kilifaam ne ko charlotte
1: Bon,
0: bamba
1: si
0: de
1: il y a Sida là, si
0: bim nekké mauritanie
1: Sida,
0: léegi
1: tu
0: nek ak
1: devais
0: ñun
1: d'arrêt per la médiation des
0: bim
1: mondes
0: ne
1: rurales, il se fait tant de bambini, xale yi bari ñu
0: kilifaam
1: fi.
0: ne ko
1: Solo bu nu
0: charlotte
1: tiya
0: bamba
1: fa
0: de
1: ra djunjum mais ta familiale
0: bim
1: ñu
0: nekké
1: non
0: mauritanie
1: capisco
0: léegi
1: na
0: nek ak
1: basan
0: ñun
1: sa bene.
0: kilifaam
1: Grosse
0: ne ko
1: grande
0: solo bu
1: forme
0: nu
1: tiya
0: tiya
1: fa ra
0: bam
1: djunjum
0: nekké
1: mais ta
0: mauritanie
1: familiale
0: bam
1: ñu
0: nekké
1: non capisco
0: mauritanie
1: na
0: nek ak
1: basan sa
0: ñun
1: bene. Sa dom nga indi ko fi.
0: kilifaam
1: Doom
0: ne ko
1: mëne solo bu nu
0: charlotte
1: tiya
0: bamba
1: fa ra djunjum mais
0: de
1: ta
0: bam nekké
1: familiale
0: mauritanie
1: émigré
0: léegi
1: capisco na
0: nek ak
1: basan sa
0: ñun
1: bene. Sa dom nga
0: kilifaam
1: indi ko
0: ne
1: fi.
0: ko
1: Doom mëne solo bu nu
0: charlotte
1: tiya
0: bamba
1: fa ra
0: de
1: djunjum mais ta familiale
0: la ñu
1: émigré
0: capisco na
1: basan sa bene.
0: bam
1: Sa dom nga indi ko fi.
0: loolu moom
1: mu
0: doon
1: président
0: tey
1: tiya fa ra djunjum
0: mais ta
1: familiale
0: la ñu
1: émigré capisco na basan sa bene.
0: sa dom nga indi ko fi.
1: loolu moom mu doon président tey
0: tiya fa ra
1: djunjum
0: mais ta
1: familiale la ñu
0: émigré capisco na basan sa bene.
1: la
0: station
1: de
0: l'Union
1: européenne
0: de
1: l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union européenne
0: de l'Union européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union européenne
0: de l'Union européenne
1: de l'Union européenne
0: de l'Union
1: européenne
0: de l'Union
1: européenne
0: de l'Union
1: européenne
0: de l'Union
1: européenne
0: de l'Union européenne
1: de l'Union européenne
0: de l'Union européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de
0: l'Union
1: européenne
0: de l'Union européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de
0: l'Union
1: européenne
0: de l'Union
1: européenne
0: de l'Union
1: européenne
0: de
1: l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de
0: l'Union européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de l'Union
0: européenne
1: de
0: l'Union
1: européenne
0: de
1: l'Union
0: européenne
1: de
0: l'Union
1: européenne
0: de
1: l'Union
0: européenne
1: de
0: l'Union
1: européenne
0: de
1: l'Union
0: européenne
1: de
0: l'Union
1: européenne
0: de l'Union
1: européenne
0: de
1: l'Union
0: européenne
1: de
0: l'Union
1: européenne
0: de
1: l'Union
0: européenne
1: de
0: l'Union
1: européenne
0: de
1: l'Union
0: l'Union
1: européenne
0: de
1: l'Union
0: européenne
1: de
0: l'Union
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: l'Union
1: europea
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
0: europea
1: l'Union
2: anche quello che vedo sui social, perché noi sui social vediamo soltanto la parte bella della vita, ok? Vediamo solo tutti
3: ne,
2: realizzati.
3: Ne riparleremo in conclusione, perché quello okay. vuole essere è un errore che la scuola italiana commette ancora oggi.
2: Ok, va bene, vai. Un errore che la scuola italiana commette ancora oggi?
3: Sì.
2: Forse mantenere gli stessi programmi di tantissimi anni fa, perché secondo me il mondo è cambiato.
3: Condivido. Una cosa che invece l'Italia fa bene? Rendere pubblica la scuola, secondo me.
2: Sì, rende pubblica la scuola. Rende pubblica
3: un
2: la
3: libro
2: scuola,
3: che
2: la
3: farebbe, faresti leggere i tuoi ragazzi, per esempio, ai ragazzi delle seconde generazioni, che libro li suggeresti?
2: Che libro suggerirei? Adesso mi fa una domanda.
3: Delle seconde generazioni.
2: Devi chiedermelo prima perché ho talmente tanti libri. Aspetta, ho qualche secondo per pensare. Aspetta, vediamo. Seconde generazioni. Ora non so. Ti faccio leggere, vai. Farei leggere. Poi viene in mente Il buio oltre la siepe.
3: Okay. Me lo segno, poi glielo do. Una frase del tuo padre o della tua madre che non dimenticherai mai? Ti ho stretto nel muro, eh. Tienitelo in buono.
2: Ci
3: Il suo
2: penso.
3: sogno per i tuoi ragazzi di Gossolengo? Un sogno che hai voglia di creare una squadra di qualcosa. Dimmi
2: No,
3: il
2: insomma,
3: sogno che
2: ragazzi,
3: hai
2: no,
3: adesso
2: ragazzi di
3: per i ragazzi
2: Gossolengo,
3: di Gossolengo.
2: vi auguro insomma di camminare per il mondo, cioè, di camminare per il mondo e di avere una vita serena dove capiscono che quello che stanno facendo a scuola, più che per trovare un lavoro, gli serve per la vita, gli serve per vivere. Cioè, proprio il concetto dell'apprendimento come vivere nel mondo. Perché l'errore che si fa è proprio cercare di imparare le cose perché ci servirà per il lavoro. Ma non sempre quello che si impara ci serve qualcosa, può anche non servirci a niente, può anche servirci soltanto per essere esseri umani migliori. Quindi proprio la curiosità la voglia di apprendere per essere esseri umani migliori, ecco questo.
3: Parlandoci
2: Quindi.
3: fra di noi, la seconda generazione, ora usiamo il linguaggio chiaro. Diamo noi dignunek, da fennec momabul, difficile, valeri, referenzi inui am danaka da fasciage, vohole geni leghi. Lui sen reference moi, YouTuber bi, influencer bi, li ñuy wone ci réseau yi, ku la ëpp like moo la ëpp. Daanaka sax pratiquement, ba valeur yi ñu war a jàng, jàngatuñu ko. Tey jii, boo xoolee yéen ñi nekk seconde génération ne, nga xam ni tey jii, crainte bi ñu am mooy di xalaat ëllëg. Ndax dinañu war a mën a am ay gone ndaw yoo xam ni danañu taxaw li seen parents yi jëmbat fii muy biñ fi ñëw nga xam ni jànguñu italien amuñu sax ay këyit mën a créé lu taxaw ci ay daayira ci liggéeyu Serigne Touba. Tey jii ndaw yi nga gis leen ñu am yeneen tendance, ban jàngat nga ci am ak ban conseil nga leen war a mën a jox comme ndaw tolloog ñoom?
2: Guarda, mi senti
3: Se
2: proprio, mi dico?
3: comprende la
2: No, no, no, no, comprendo,
3: vasi vasi
2: no,
3: vai.
2: comprendo e proprio, cioè, condivido in parte il fatto che abbiano come riferimento i social, Instagram, Facebook, le persone. Però quello che sto vedendo a scuola, secondo me potrebbe essere sorprendente. Mi spiego. Quando non li vediamo, sembra così. Io poi, quando sono entrato a scuola, adesso ho una visione un po' diversa. Cioè, vedo in realtà che forse sono molto più di quello che noi pensiamo.
3: Ma tu
2: Cioè,
3: insegni le medie,
2: alle medie, sì, quindi parlo delle
3: le
2: medie.
3: superiori sono un'altra cosa.
2: Esatto, quindi io di superiore non posso parlare.
3: Tendenzialmente io abito in una città dove c'è il villaggio scolastico, tutte le scuole superiori riunite, almeno migliaia e migliaia di. E vedo una tendenza che non mi piace, per esempio. Cioè, gli istituti, per esempio, se vai all'istituto tecnico, non c'è meno di 5 senegalesi. Lipsia, che insegna mestiere, basta. Il 70% è immigrato. E gli altri lingui, quasi nulla. E hanno tendenza a abbandonare la scuola prima. Oppure, quando arrivano alla quinta, smettono e vanno a lavorare. E tendenzialmente li porta anche a cercare di fare soldi prima. E secondo me è un'idea sbagliata. Non ti pare?
2: Ma forse questo, allora, ora del superiore non posso parlare perché non è un grado scolastico in cui ho riferimenti. Però io faccio un'altra domanda, ma non è che forse proprio per questo c'è l'importanza per me proprio del passaggio alle medie, perché poi dalle medie in poi che è lì che si può ancora fare qualcosa, perché poi una volta fai superiore hanno già scelto. E proprio anche la scelta di aver fatto le medie per me è dovuta anche a questo, c'è proprio una scelta anche di questo tipo qua, di questo tipo di lavoro da fare. E secondo me, forse dipende anche dal non sentirsi rappresentati. Mi spiego meglio, cioè se tu vivi in un ambiente, in un contesto in cui Sei un ragazzo giovane o una ragazza, sei bombardato soltanto, ti dicono che gli immigrati possono fare soltanto questo e i tuoi genitori ti dicono la stessa cosa e tu non vedi figure, cioè non vedi altri, perché alla fine l'emulazione ci manda tanto avanti, cioè uno fa le cose anche per l'emulazione, quindi se tu hai un
3: Ma cosa vuol
2: riferimento,
3: dire non essere rappresentato?
2: non essere rappresentati, che vuol dire? Per esempio, io quando sono arrivato in Italia nel 94, io mi ricordo che diventai milanista perché c'era George Weah al Milan. Infatti, quello era essere rappresentato, perché tu vedevi George Weah e quindi automaticamente ti sentivi rappresentato. Oppure, ne so, vai all'ospedale, vedi un medico senegalese, un bambino vede il medico senegalese, mamma cavoli, ti senti rappresentato, cioè dici ok, forse allora. Oppure, so, vedi un autista bangladino, vedi uno chef, Filippo, cioè, capito? Questo vuol dire essere rappresentati, cioè tu fai le cose anche per emulazione, quindi vedendo
3: Ok.
2: che loro in qualche modo sono riusciti, in maniera anche inconscia, ti viene da pensare che anche tu possa in qualche modo, ecco, percorrere quella strada lì. Quindi, insomma, quello vuol dire essere rappresentati. E spesso questa rappresentazione, anche attraverso i social, non viene messo in evidenza, perché ci bombardano con la parte negativa dell'immigrazione. E purtroppo noi non abbiamo potere su questo. Se noi abbiamo potere, io ho potere sulla mia classe, su quello che faccio in aula.
3: Perché secondo voi di seconda generazione non avete potere per cambiare questa tendenza? Vi
2: Non hanno potere di cambiare questa
3: siete già
2: tendenza. No,
3: rassegnati allora?
2: non ci siamo, cioè, non siamo rassegnati. Non siamo rassegnati e come dicevo, io ho potere sulla mia classe, quindi se dalla mia classe passano ragazzi meritevoli, italiani o immigrati o senegalesi o filippini, io poi in terza media dovrò anche orientarli. Quindi, se mi chiederanno che scuola può fare questo ragazzo, se lui, secondo me, è da professionale, è senegalese e penso che sia uno da professionale, qua, secondo me dovresti fare il professionale per questo motivo, non perché non ci arrivi, ma perché sei portato per il professionale. Se io vedo che lui invece è un matematico, è un chimico, gli dico: no, no, tu anche se non c'hai le cose economiche, i tuoi genitori sono stranieri, tu devi fare il liceo scientifico, perché secondo me hai il potenziale per fare lo scientifico. Questo dovrebbe essere la guida di un insegnante e non automaticamente prendere una categoria e spingere tutti al professionale o spingerli tutti al tecnico. Secondo me questo è un lavoro da fare anche da docente e io nel mio piccolo posso fare questo.
3: Ma tu pensi che può bastare solo il piccolo? Voi siete i seminatori. Io penso che l'Italia
2: Piccolo, il
3: è.
2: piccolo non può bastare, ma da qualche parte bisogna iniziare.
3: Perché
2: Cioè, dobbiamo cominciare da qualche
3: vengo
2: parte.
3: alla mia domanda. In Italia ora stanno emergendo tanti giovani e in diverse località. Non sarebbe opportuno cominciare a creare reti per far capire che c'è la possibilità, ci sono delle dietro al tunnel c'è una luce e noi ci siamo. Guardateci. Perché se ognuno si nasconde dietro il suo angolo, diventa difficile per i ragazzi. E
2: E io di questo.
3: l'Italia sta vivendo un boom demografico a livello immigrato straordinario. E io penso che non può essere solo lo sport, diciamo, un punto diciamo, per arrivare in cima. Io penso che lo sport dura un tot di tempo. Dopo lo sport hai bisogno di vivere, di diventare qualcun altro. E per questo anche la scuola deve, o la formazione deve essere. E voi avete la responsabilità, perché siete voi la prima, seconda generazione che deve seminare. E cosa pensate che potete fare fra di voi per, almeno per, mettervi insieme e unire le vostre forze?
2: Sicuramente, guarda, fare rete cioè, è un'ottima soluzione questo. E io penso anche che bisognerebbe che ci arrivasse una mano anche da un po' più in alto. Mi spiego meglio. Noi abbiamo un'ambasciata del Senegal qua. E secondo me sarebbe importante, ecco, che anche l'ambasciata avesse queste iniziative, perché in Senegal, per esempio, a Dakar, l'ambasciata italiana è molto attiva. Cioè, l'ambasciata italiana è davvero tanto attiva. Cioè, se c'è un'eccellenza italiana a Dakar, l'ambasciata farà in modo che tutto il paese lo conosca, farà in modo di far rete, farà in modo di farlo
3: Hanno anche
2: conoscere
3: un ufficio ad hoc, eh?
2: a un ufficio ad hoc. E quindi, secondo me, cioè, dovrebbe essere l'ambasciata anche riuscire a raccogliere tutti noi ragazzi di seconda generazione e darci un supporto da questo punto di vista e quindi creare anche iniziative. E quindi potrebbe essere un'idea anche questo, oppure unendo anche le associazioni, cioè sono tante cose da fare, però io penso che l'ambasciata rappresenta il Senegal e debba anche muoversi in questo senso. Cioè, noi siamo dispersi in tutta Italia, se invece
3: Ma
2: riuscissimo ad avere un
3: voi
2: punto di riferimento.
3: vi siete messi avanti a proporre delle idee, per esempio, a livello, io parlo per esempio a livello cooperazione, perché le seconde generazioni potrebbero essere anche un ponte tra il Senegal e l'Italia. E pensate di poter giocare un ruolo oppure avete sentito l'ambasciata per vedere le disponibilità?
2: Guarda, è un tema delicato questo, è un tema molto delicato.
3: Perché?
2: È delicato perché si entra in un campo, secondo me, dove, beh, almeno io negli anni passati ho lavorato tanto nella cooperazione, cioè sia dal punto di vista proprio cooperazione tra istituti, tra università, e adesso proprio con Gossolengo faremo un gemellaggio con un liceo a Dakar. Quindi, insomma, da questo punto di vista faremo un gemellaggio tra Gossolengo e Dakar, in cui ci scambieremo lettere, ci scambieremo informazioni tra studenti. Quindi questo, secondo me, è un gemellaggio, ecco, più immediato e che a me piace di più. Piace di più perché è più diretto, ha più una funzione. Invece quando subentrano, almeno per esperienza, dico, cose più grandi, quindi ministeri o altre cose, si ha come la tendenza a voler fare le cose. Però giusto per fare la foto, ok, giusto per fare la fotografia, abbiamo fatto l'accordo tra l'Università di Dakar e l'Università di Firenze, abbiamo fatto l'accordo, facciamo la foto, pubblichiamo Ministro degli Affari Esteri e a posto così. E però secondo me questo non è cooperazione, cioè per me la cooperazione è una cosa molto più importante e più sacra, quindi mi sono fatto un po' in disparte, ecco, in certi momenti, perché vedevo dinamiche che non mi piacevano, ecco, che non sentivo appartenermi, e quindi credo che sia, ecco, importante anche partire dal basso e fare magari cooperazione anche in questo modo. Quindi questo è. Poi per quanto riguarda, possiamo parlare anche, per esempio, ti faccio un esempio del piano Mattei, no? Il piano Mattei è un piano in cui adesso si sta cercando di andare in Africa a fare degli accordi di cooperazione internazionale. La diaspora non è mai stata interpellata in questo, cioè per diaspora non intendo Senegal, intendo proprio tutta la diaspora, ci sono camerunensi, professionisti bravissimi, cioè io conosco, ho un sacco di amici che è davvero eccellente nella cooperazione internazionale, gente che potrebbe davvero dirti, che ne so, un camerunense dice guarda, vieni in Camerun, facciamo questo, un nigeriano che può dire cosa fare, un senegalese può dire cosa fare, però è quasi come se evitassero la diaspora, perché la diaspora conosce entrambi i paesi, ha studiato. E quindi è più difficile, diciamo, fregare qualcuno da diaspora. È più difficile, capito,
3: Ma
2: riuscire
3: non
2: a.
3: pensi
2: Vabbè.
3: che questo piano Mattei è soltanto un pretesto per
2: Sì.
3: cercare di bloccare l'immigrazione? Perché
2: Sì, è
3: quando
2: chiaro.
3: si parla di piano Mattei si fanno delle proposte soltanto per chiudere il rubinetto, i
2: Sì,
3: passaggi dell'immigrazione.
2: per bloccare, per chiudere, ma sai quante volte anche. Cioè, proprio è come se si facesse un piano per bloccare, ma in realtà, cioè, l'uomo è da quando ha iniziato a camminare che emigra nei paesi, cioè, quindi non è che è una cosa che si può bloccare l'immigrazione. Cioè, secondo me non è quello il punto. Però è un altro argomento un po' più complicato proprio questo da affrontare. Però io penso che la cooperazione sia importante se fatta dal basso, ecco, quello sì. Quindi io adesso che sono a scuola lo farò con le scuole senegalesi, perché è la realtà che conosco.
3: Dirigef, Dirigef. Un saluto affettuoso di Sen Abdoulaye Dieng, Diorin de Arezzo che ci saluta affettuosamente, anche noi ricambiamo. Sen Abdoulaye Dieng, inglesi a rubare di ambete, o di reale di dalla tegli sendom, mudi abdijuf, o di reale mudon sagu italiano, comunico Sen Baijufo Hesang, o è di Sunupsak Nyunwa Toscana. Rawatina nak yeen ñi nga xamni yeen nek Arezzo. dama koy wax toujours ni njabot gi ñu am dañ ci wara génné ñi nga xamni ño di meññenté fi ngir ñu mëna doon tak ndéeru mi Ablaye Abdon koy wax légui xalé yu ndaw yi nga xamni dañu gis ñi nga xamni mën nañ leena roy ngir ëlëk suñu xel mëna dal ñu am ndaw yo xamni dañuy taxaw loolu nak wax deug yalla yaatu na fi Toscana am nañu experience bu yaatu tay ji tout tank yi fi nek preuve lañ ci mom mi dété na ci la bokkon dan na dajé nañ def nañ ci ay dajé une fois dajé nañu contrôler ci ben waxtan bu am solo tout tank Toscana li donc mu nekkon lo xamni wax deug yalla dañ koy saluer parce que nak fu dara nekkul rek bu fa lu leen mën na fa sax donc suñu ndaw yi nga xam ñoom lañu yor fi buñu leen jappalé wul xiré leen ci dara buñu démé ci li leen neex rek xiré nañu ñu neex donc ñun responsabilité bobu lañu wara am di jappalé ndaw yi di leen orienter ubbi suñu kanam ba xamné tay yi yep ko xamni am nga jafé di nga mëna interagir ak ñun damay joxe exemple rek ren ci amna expérience ñaari xalé yu jigen yo xamni dañu amone jafé ci orientation Abdou kenen ki mi ngi ci crosseto mi ngi amone def ñaari test ben bi pizza ben bi difference bi mu defé test yi jallul bu pizza mu defat bu difference bu jall ci faculté bu difference ak benen xalé bo xamni siena la jogé mi ngi def pharmacie wu ci ko di jangé pizza pratiquement amone ay problème la lojo bi ñu ñëwé ci man dama leen orienté wul leen ci ay famille déjà ñu rassalé leen donc loolu dafa wara nekk ben modus operandi bo xamni suñu jabot gi dama koy wax dañu wara ubbi ci suñu kër yi xalé yi nga xamni tay ji ngay gis xalé bu nekk par exemple djoggi fi wara dem benen to jangi parce que day am ben université bo xamni fofu la am wala par exemple une université nga xamni non nek relance ci université de l'art et ingénierie wala machine de nek pizza nga xamni tay yi mën nga gis ay étudiants yu gëgë sori wala Siena mën nga gis ay étudiants yu gëgë Sénégal studio manam université de l'Israélien ou Siena di fa jangé wala Perugia ndam tay yi ñu facilité ko suñu mag yi fi gëgë ñew ñom papa ciow Alibaba yalla yox leeram ñoo ñepp ñi ngi nekkon Perim Dia di jangé kon tay yi war nañ gor gorlu ba nga xamné tay yi deug li ñu nekk dañ ci wara nekk benen communauté bo xamni dañ ñuy xamé ci leen way dama wax nak sa su ne tay yi mënu ñu wax ni Bangladesh yi ñu teeri légui économie commerce bi ñoo Pakistan ay yor secteur par exemple le Sandy yoni xaliss lava joy waye tay ji communauté sénégalaise bi nga xamni mo fi jitu ba légui mënu guñu wax ni lan la téé té pourtant bo xolé association yi fi ñëk juddu ñun ñoo leen sos ma ngi nuyu tal bu Sigel bu Arexo donc dafa dess tay ji suñu doomi fi nekk ni yeen Abdou ngen jël relais bi taxaw nak xex parce que nak comme ci duché Idrit non ci régalano ci godagnano dietro una lotta afferrata tay ji man ma gëm ni yeen ñi nga xamni sensa mettre vie tanti pesi sous les palais però consapevolmente farvi capire che avete il mandato di proseguire un lavoro molto importante che la comunità ha iniziato.
2: No, io ti ringrazio e se cioè, molte le cose che poi insomma stiamo realizzando anche grazie a chi ha iniziato, a chi ha aperto la strada, a chi ha aperto le porte, perché io sento molto i ragazzi come me che a volte si lamentano delle difficoltà, ma io credo che le difficoltà che avete affrontato voi siano state molto molti molti di più forse, quindi di questo vi saremo sempre grati, te, mio padre, i miei genitori, e tutti quelli che hanno fatto delle lotte per noi. E poi ci tenevo, visto che stiamo in chiusura, a fare un saluto a Alibaba Fei, che è stato una persona che comunque ho avuto modo di confrontarmi più volte. E se, insomma, quando sono tornato in Senegal ho ripreso i contatti con le realtà, le università, gli istituti, tanto è stato merito suo. È stato il primo che mi ha accompagnato all'ambasciata di Roma per parlare dei miei progetti di questo sono sempre grato. Essere in Tuba ho voluto anche di averlo potuto salutare in Senegal, che quando insomma hanno portato in Senegal io ero lì presente, sono riuscito anche a
3: La
2: salutarlo,
3: salvo.
2: quindi la salma, esatto, quindi di questo ringrazio sempre. E niente, quindi noi cercheremo di fare il nostro meglio, cercheremo di fare il nostro meglio.

Serigne Touba neena nañu koy santal yalla ci magal gi ci jang alcorane ak bernde ndax saaso ak se la ko sun borom joxon da koy fulaat.